ne vai. Come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di

cosa fare o cosa dire se sei perso come me. Non mancano parole per ferire, me lo hai fatto capire in quella stanza di